0: tanto carico, posato lì, canina romanica, non ti ca, ba, ba, ba, ba, na, na. Io plano fu,
1: l'acqua non tu,
0: la banana, la camupita, la mo, banana, ba, ba,
2: ba, banana.
0: Tocali, non potato lì,